0: Loro sarestano molto felici e molto contenti con tutta la gente. Veniva a mangiare spaghetti,
1: voleva ti chiamassi zia,
0: lasagna, da un pezzo, carozzi, lucchetti.